Latino, unido, Amazara vencido. Del sueño americano, ne puoi fare a meno. Guarda chi da anni lotta contro, stelle strisce, da sempre resiste.

suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione.

Questa è la storia di una ricerca di uno che torna a Lampedusa, al centro di permanenza temporanea, a cercare una donna che durante la traversata l'aveva guardato e poi a Lampedusa li avevano separati perché non erano parenti, non si conoscevano. E lui, dopo essersi, come dire, integrato, dopo aver trovato lavoro, anche una casa, decide che quella è l'unica cosa che in verità conta, l'unica cosa per cui vale la pena di fare un viaggio e prendere un rischio, andarla a cercare. Di certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, mare e la terra che prima o

dare agli altri un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. Mi riconosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca. E dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. E sono già stato qui, in qualche altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al

se è vero che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui. A ritrovarmi.

freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui, rubati dell'inferno.

In certi posti guardo soltanto il mare, il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un par

quell'orrore volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dalla

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.